Carissimi ascoltatori della radio Amizade FM 107.3, è il programma Avanti Ancora Italiano. Tante musiche e ciacole di far crepare la panza di ridere. A presentazione, Nelson Mesomo, Giacondo Vanzella, Ademiro Vasoler, Armando

0: Buonasera, buonasera a tutti i balti che ascoltano, Mantri qua, De Niro, Pessotto, Mesomo. In cui è il primo sabato di ottobre, che è cominciato il mese di ottobre. E siamo qua per fare il programma Avanti in Cuore Italiano, il nostro maestro qua della scommissione che era Giacondo. Era un poco fuori di aria, ma adesso arriva, Giacondo?
1: Sì, ma puoi continuare, no?
0: Ma puoi toccare avanti lì.
1: Ma mette giusto andare avanti, no? Se lei arriva in dole è facile, sì, ma mi sembra 28, arriva in su, va a 2-3 metri, che giusto.
0: Ma se in dole tutti i santi giusto?
1: Arriva in dole.

0: Né? Isso aí é em Acapi, falar esta língua nossa, com a italiana. Allora, buonasera a tutti quanti. Este qua con altri file 94 la Radio Amizade FM de Davi Canabarro 107.3. Qui chi se qua intorno la radio l'arriva intorno de 150 a 200 chilometri de intorno. Ma che se qualche posto che sia tipo usi l'arriva mia. E allora, ma che se tante maniere chi vuole ascoltare, allora che se della internet, né, de www.amizadefm.com.br o del Facebook, allora è solo perché vuoi che dà per ascoltare. E il Facebook, il nome stasera che ha dato problema comicato, che è Radio Brotto da Serra, né? È qui che la scompartisce qua. Ma allora stai qua con altri fin le nove, che non altri problemi, fare di tutto, per mantenere. E qua che se, i miei compagni qua, chi sa contare che le barzellette degli italiani, ma le frottole che dice la nostra gente del Veneto, e anche viene fuori tutte quelle storie nostre e la maniera del nostro vivere per mantenere la cultura della nostra gente italiana che è venuta dall'Italia a quasi 200 anni, 150-170 anni, e ha fatto le radici qua e si sta qua, e allora la sua gente che è la nostra la descendenza sua e la nostra gente che si ha mantenuto qua per mantenere che la cultura non altri femo che la uri qua. Allora buonasera a tutti, buonasera anche a altri qua. Secondo,
1: buonasera, dico Camilla, se io non siamo tornati in Rio in cura anche sto sabato qua, e fino alle 9 siamo qua fando compagnia a tutti i nostri ascoltatori.
2: Buonasera, dico anche a me. E qua raccondo che a parlare che dovremmo i capelli per nascondere i cavi. Chi nasconde i cavi e chi nasconde a piazza? Anche
1: anche quello. E chi che non va a cavi che nasconde a piazza?
2: E poi invito che sti qua con altri fine nuovi per fare un altro filo anche stasera.
3: Bravi, cominciamo allora questo programma che da un pochetto che viene piova, allora andiamo avanti che viene piova.
2: Sì.
3: Andiamo, muoviti che viene piove tu. Andiamo, scampiamo casa o andiamo su qui lavori. Struconascia a tutti, una buona sera di sabato in questo giorno 3 di ottobre, mese del missionario, come si dice, o delle missioni. È giusto, Armando? Le Ancò o di Man missionario. San Francesco?
1: Di Man? In cui? In cui?
3: San Francesco di Assisi. Di Assisi, hai detto che è
2: Assisi. Assisi.
3: Assisi. Allora questo gran santo vi dice che dopo
2: il giorno 3 o il giorno 6?
3: Le 3 o 4 mi ma le 4 se non le 4
1: ma
3: le di man ma ancora di man le stesse
1: hanno messo lei parla di San Francesco
2: la Cristina Napoli si ripe che mi sono stata di star lassù il padruero è il San Francesco là. E loro per quello che dimandasse il giorno 3 o il giorno 6, perché la festa era neanche il giorno 3, neanche il giorno 6, era 8 di. Di e notte.
3: Festa,
2: beh. E feo arraiare la prassa e giocavaga.
3: Ma che ne è un canto che dice che dopo di Dio il Signore e la Madonna, al mondo nessuno le sta più grande che San Francesco.
2: Poi è.
3: Ora San Francesco le sta quel che ha creato la provincia o la congregazione dei Cappuccini.
2: Cappuccini.
3: Ora che ne tre congregazioni, nella prima, seconda e terza. Che ne sono frades e os frades menores, che dice. E che ne anche la quell'altra, come è la terza orde, che loro le de me pensa più come che è la parola giusta. Ma in finale, quella gente legata alla la spiritualità francescana, ecco, a più di 800 pochi anni che le moro, quindi se sono mia sbagliata, e che ha fatto festa quindi di 800 anni che le mia tante.
1: Si era amico di Bisetti anche lui,
3: patrono dell'ecologia, patrono dell'ecologia, e che una volta lui ha spiegato alla gente e voleva mi ascoltarlo. Da Drio e l'acqua, che ha cominciato a parlare, che i pesci venivano a Drio fuori e bestiolette venivano tutte attorno a lui.
2: intorno a lui, va a vedere.
3: Come che la forza di Dio, la parola di Dio, se nessuno che dà riccia, ma che la natura la che dà.

0: Con le mie storie, queste le mie pancianelle, questa è una verità proprio, no?
1: Vero.
0: Giusto? Andiamo avanti col programma, che dopo che le sabo e se non abbiamo lavorato fino ancora le mie stasera che andiamo a fare qualcosa.
2: No. Manca di manco.
0: Giusto, con l'aiuto e la forza qua del Battistello Commercio Cereali, la GIG Presentes, farmacia mais economica, adesso la farmacia Pompalar, costa 35 si credi, appoggio culturale secondario di Cassa Cultura e mercato famiglia. Giusto?
1: Cosita.
0: Cosita allora, no? Scominciamo un altro mese perché quell'altro le dà.
1: Perché dà.
0: Che ne ho recati parelli fuori.
1: Andiamo qua. Guarda che la lei mercadanti, buonasera, gramado. Grazie a lei, sempre a Ponto, ne? Chiamo il Valerio Trelà de Moliterno, gente. Sa che mi accompagna del banco il l'uomo lì?
2: Mi accompagna, sì. Stiamo
1: con un naso, Valerio.
0: Tre.
1: Chiamo il Luis della Vecchia, le ascolto anche a lui, là de San Juan do Sul. Grazie Gigio, sempre a Ponto.
2: Parlando in Luis, mi vuoi mandare un strocone là per Luis Viera. Lui l'altro dì che ha visto mi là che era a casa. Lui ha detto così, ma grazie che ha parlato di me là alla radio.
1: Luis Viera.
2: Luis Viera è quello che lavora alla radio. Il motorista del rollo là.
1: Sì.
2: Mi catà la casa perché lui si fermava là con la macchina sua.
1: Sì.
2: E lui gli ha detto grazie, guarda, fiquei contento perché deu una lola per me. Oh, seu Luis.
1: È un sinal che si ascolta.
2: Dio che sempre ascolta, grazie. Sim. Obrigado por escutar o nosso programa, um estucão para você aí.
1: Jaconda.
3: Mister qua, medo perso esta sera que le macchine che mi ha funzionato direito. Adesso arrivano a macchinista lì.
1: Arrivare sul somente che
3: la. Quando i trucca, che se è un mestiere che funziona in una maniera, i trucca se ti sei mia ti impacchi, né?
1: Sì,
3: è come
1: sì.
3: Da rento te un'auto e te sei andato in bicicletta e là ti lighi il motore e te giri intorno il volante capace di la primo baranco te vai su. È qua lì stesso.
2: Ma c'è una macchina nuova quella lì?
3: Quasi che fatta nuova,
1: reformata.
2: Per quello che c'è tutta
3: per quello è il gatto che leggi
2: adesso
3: la sempre
2: più difficoltà un pochettino per catargli sul dritto ma vieni fuori sì
1: vieni. Io qua il Clovis Vicenzi le viene storendo adesso le ascolto anche lui. Strucunaso Clovir.
4: Ecco.
1: Io
3: metti su musica.
4: Vai, andiamo.

0: Eccola, ritorniamo allora col programma, quando che le becche le 7:35 minuti qua della radio Amisade, adesso con la live al vivo a colori, l'ora della radio Amisade proprio, perché prima l'era andato fuori da gamba, avete colato, eh? Me lo strabucca, ma andiamo avanti. Il segnale del tempo, micatemi, è vero Giaconda?
1: Paura di sì.
0: Trona a fondo, l'ora fa barullo, petado.
2: Quando la cosa va mia ben, allora le macchine va via giusto. Ma Pimpia ha detto, abbiamo mantenuto in aria. Dopo dell'aiuto di due o tre leghi di vignesti.
0: Vorrete donne che tocca cure.
2: Ma lei sa, è buono che sappiano,
0: E che quei che lavora qua che tocca sapere, no?
2: È quei che lavora.
0: E da quell'altro chi che sa dove che sgossa l'acqua, è quelli di casa.
2: Vero, qui chi viene in casa solo a dormire vede mia.
0: Detto, com'è che lei è asciosa? Dove che è asciosa, che sono quelli di casa che sa dove che lei.
1: Sì.
0: Com'è che ti sa sgottera da casa, no? Giusto, qua un strucconasso allora tutti quanti là del posto 35 di Milton Dalagnol, qua dell'avvenida da Vicanabaro, per tutti quanti che vi occorre petrolio là in colonia, adesso che le ore di far piantaion, ti rega avanti, lighete il 996328742 che è il telefono del posto 35, e anche quei che passa qua in ta region della RS o quei da città intorno qua, ti rega avanti, venite il posto 35 che ne prodotti buoni, attendimento buon. Si credi che nel banco dei colonni cittadini 3355 9204, da giusto là ai Viraiaras, e adesso che nell'ora la investir per crescere, ne pide 1 milione di premi del si credi in questo anno, questo mese qua, quell'altro, sai, tutti i sortei lo organizzi, sia auto sia moto, e 40 tv, 40 reloi e 40 telefoni, lo ti lega avanti, sparagni un pochi di soldi, fa ben che l'ora che non sicuro là te rete con l'altro che te che c'appi mia essenza, e anche te concorre a premi. E la GG presente tutti quanti questo mese qua, il giorno 12, il giorno dei bambini, Giaconda? Giorno da Madonna Aparecida, sempre che ne ha festa, allora da Madonna Aparecida è anche il giorno dei bambini o dei tatin, dei piccinini. Allora compri un regaletto a loro, che vuoi vedi un tantino contento, lei con un regaletto, no? E compri un dolcetto, qualcosa, un scarpette, sinelle, sia quel che sia una robetta, loro gli resta contenti che mai trae gambette e ali, che sono mai un pastarino. Qua te la GIG presente con la Gene Chico, qua del centro della cittade, del 981030333. E valgli da colonia che vi occorre dei prodotti per fare la rossa adesso, piantare, trattare le semenze, gli adubi e i difensivi, e anche con assistenza tecnica del 999501020 col Douglas Battistello, Moliterno, Casca, Andrea da Roscia, Protoasi, Alves e anche qua da Vicanabaro. Farmacia mais economica, adesso la farmacia come che dice Popalar, desconti speciali qua da Vicanabaro della città, e anche plantão 24 ore del 984 485579, e anche nella farmacia popolare per quel che occorre. Mercato famiglia qua da Vicanabaro, l'antico mercato agrigiati, adesso attendesto per la famiglia dalla corte, a tutti quanti che vi occorre fuori per settimana far compre e per la vostra famiglia, de mattina a sera loro è sempre lì postati con prodotti buoni di qualità e prezzi speciali, anche che ne sempre promozione, va entro lì, guarda un po' alla sanca del balcon che è nella tabelletta là della promozione di prodotti, e sempre che te vuole anche a cucinare una carne, loro fa la riserva là che loro cucina sul telefono 981037020. Giusto? Giorno 3 di questo mese di ottobre, l'antepenultimo dell'anno. Neanche 90 giorni, neanche ben
2: l'anno.
0: Quando disco mi dice din don deo.
3: La do grammado, la do che il posti là che fa festa. Scomisce a mese che viene. Quindi grammado mi pare che si scomisce ancora questo mese, là l'ultimo del mese di ottobre. Scomisce. Ah, ma allora là vive di
0: turismo.
2: Del turismo.
3: Turista,
2: del
3: turismo,
0: ma l'importante è mantenere feste,
3: Crea
0: un ambiente.
3: Sì, sì, sì.
0: perché mi sempre dico l'importante è vivere le temporate della vita.
3: Sì,
0: vero. Perché se no cominciano a stare meglio là di qualche vento, quante vette passa l'anno, sempre la stessa roba.
3: Ah, e tutti l'anno lo rimodificano, sì, la festività.
0: Bel. Mi sono mai in dama, le belle vette.
3: No, a me non sono mai in dama, sì. Senti dice, ne? Mm-hmm. Si vede la TV, come si dice, ne? Mostra che la festa, tutti gli anni li fa un... modifica un pochettino.
0: Importante, è anche una questione culturale, ne?
3: Cosita, sì, cultura, è bella cosita.
0: Che ne ho recati ancora là, Danilo?
2: Andiamo qua, andiamo il Celestino di Almeida. Le ascolta là, spara, non strucco naso, Celestino. Balbinotti.
1: Opa.
2: Appunto anche lui, eh? Grazie, Nilso.
1: Mi la con radietto che è il tendipissimo.
2: Guarda qua l'Angela Maria Rosa, sei da casa, lo senti ascoltare.
1: Che vedi se
2: è un circonasso, Angela.
0: Grazie a Ela, anche alla Rosana che state qua per regnare sui problemi tecnici che avete qua.
2: Melani Sordi, buonanotte, buonanotte. Grazie Melani.
1: Formosa do Sul, né così.
2: Formosa do Sul.
1: Di Santa Catarina, ben davanti la chiesa, là c'è di stare.
2: E tu visto?
1: Ma lo riprega tanto là.
2: C'è davanti a Cesare,
1: tocca pregarsi.
2: Io
1: no?
2: Sia sempre, no?
0: Il non è tuo pipetto, immaginarsela.
2: Sì.
1: Ma è la racconti la informosa, la linea 7 di settembre, la, a me non mi ricordo più il posto là, che ne, gente che era di qua, ma tutti sanno, c'è la Val d'Orso. Arlindo Novello e altri là, né?
2: Sì.
1: Pare da Melania lì, le Francesco.
2: Qua abbiamo José Roberto Bortolussi, un abbraccio do Rio de Janeiro. Grazie José.
3: La Melania
1: ha detto Formosa do Sul,
2: Santa Catarina.
1: Santa Catarina, sì.
2: Cita. Poi è. Cosa che mo adesso?
1: Guardate. Ma a chi che sei qua da rente, chi sei di stare qua della città di Davi Canabarra qua intorno, solo per dire che di man che è il nostro dever civico, né? Di andare a fare quel lavoro là di votare. Allora qua i gabecchi avvisati diverse volte che la giustizia elettorale, il cartorio elettorale di Casca e ha cambiato un poco le urne qua. Che una parte è qua su del collegio, che adesso che c'è tanta gente qua, e una parte lì sotto il ginnasio. Allora la urna 62, 77 e 124, chi che deve votare che le urne là, è là del ginnasio Raimondo Sausa lì di sotto,
2: sì.
1: La prefettura, davanti da prefettura lì. Allora sol par di man, claro, viene a perdere tempo di venire qua, che c'è tanta gente qua in colaio. Allora chi va è là, chi va? Il numero del titolo, il numero della urna che vota, dico, chi va è là do, eh? Ma i ha avvisato da quante volte qua? Ma è la giustizia elettorale che sentiamo andare.
2: E mi dico che bisogna mi aver per chiesa di andare a votare.
1: No,
2: perché cada un. Quindi che bisogna che faccia su brigazione.
1: Noi siamo brasiliani, abbiamo il diritto e l'obbligazione di fare che lavoro.
2: Di scogliere bene.
1: Scogliere bene. Cada un cata la, che quella persona la
2: si identifica con lui.
1: E con lui, che è digno del suo voto, che vota.
2: Che vota.
1: E dopo cobrarli, né?
2: Perché dopo che si andrà dentro, si andrà fuori, non adianta voler
1: reclamare. E viene tanti che logra lì, viene lì, faccia i voti, dopo si desmente. Ora qui, a sali
2: di una banda, di una banda.
1: E quelli che si preoccupa per il ben comune, che tutti vaga bene, quei bisogna metterli là, che guarda l'interesse della tutta la gente, noi sui, perché qua nel Brasile tu sì, viene tanti chi va là e prova fare di tutto per le sue scarselle.
2: Vero.
1: Ma qui no, da mia per votare qui gente seria, né?
2: Chi pensa per
1: Brasil, Brasile, per tutti, né? Per tutti andare bene.
2: Guarda qua la Melanie Sordi, ha detto che José Roberto Bortolucci di Rio de Formosa do Sul, Melanie Sordi, Francisco Vanzella, vizinho do Arlindo Novello.
1: No, deve stare là, lo conosco Arlindo Novello. Là, Formosa do Sul, era là fuori, né, a colonia. Ma adesso le andà a stare là.
3: Da rente.
2: Chiamo qua il Nedio Belluccio del Rincon del San Francisco. E tu mettete sui bombacci per andare a votare, benché Nedio di mano cosa? Un strucunaccio.
1: Ma mi catto che a gauchada, né, che sei il simbolo della rivoluzione farroupilha, non so se sapete la storia. I galluttà per via della tirannia del governo centrale, là, che voleva massa imposti. Ma noi altri abbiamo ancora quel sentimento di mettere gente buona là, che fa la cosa ben fatta per tutti e che tutti vaga bene.
0: C'è l'Aisio che ha detto lì che è per cada un consiglio per quelli che va a votare di mano, che cada un voto è il suo e basta.
2: E che fa che?
0: Che cada un voto è il suo.
2: Del suo candidato?
0: Sì.
1: No, ma del suo non si sa cosa, né?
0: Sì, no, cada un del suo.
1: Cada un che scoglie che sa sì, che fa il bene per tutti.
2: Lea ha l'unica opportunità che la persona fisica la ha per scoglie. E bisogna pensare di scoglie perché dopo che ti hai scogliato, se ti hai messo la rente un scalzacan. E sta là 4 anni.
0: Ma da
2: e cacchi, tu io che metto sulla rente, non mi andava per niente.
0: Ma da mia per aspettare meraviglia.
2: No. Ma tocca scominciare a pacche quando che vuoi cobrare.
0: Ma tocca scominciare.
3: Tocca
0: scominciare intorno prima.
2: Claro.
3: Tocca ricordare in che persona si vota, perché in cui
0: lì che è il problema.
3: Se ti vado a mandare 90% non mi sa.
2: Noi sa
3: chi che ha votato la elezione passata, il voto passato, io che preguntavo votare per chi la elezione passata, ma non mi ricordo più.
2: Mi gosto cominciare a guardare il curriculum di
3: tu cara
2: com'è che non sei
3: claro.
0: Sì, ma è lungo.
2: È grande, ben grande.
3: Ma tocca accompagnare il candidato che noi ti diamo il voto.
0: Sì.
3: Tocca accompagnarlo.
0: Guarda, di mano avanti, scambia faccia.
3: Sa che scambia?
0: Sì. No, ma ti scambia il parlare.
3: Ma tocca. No, un'altra volta che viene ancora.
0: Se l'altro ha detto che le andà a confessare, se ieri le andà a messa.
2: Opa!
0: Ha detto che Giacondo le può pagare a conto del telefono, ha detto che le è per quella che funziona a mia.
2: Falta da pagamento.
3: Madonna, anche quella ancora adesso.
0: Ma le mie per quello.
2: E se cobranci anche chi lì, ne?
1: Sai che il sistema, tutti lo sa. Quel de fil de, che era prima o automatico là, che se più adesso solo per la internet. E la ora che la internet le fiaca,
3: Il telefono anche il fiaca,
1: a poco fiaca.
0: Lui che le andava a parlare quel prete.
1: Opa.
0: Ora il programma ha detto che prima l'era per pagare i peccati ascoltare il programma.
2: Sì.
0: Adesso il prete ha detto che adesso l'è peccato l'ascoltare. Ma ha detto che lui va stesso perché il posto là, allora ha detto da che va, ascolta stesso.
2: È un peccador loro.
0: Ha detto da che l'è perso allora.
1: Ma mica se lo ascolta bene, gli ha fatto la penitenza di 2 ore, sta là con le recce intaccate e ascoltare. E il vede che noi altri qua non femmo come i preti in chiesa, ma quasi. Un parla dell'Evangelio, con l'altro parla solo i santi, i apostoli, etc. E allora è la medesima cosa quasi di essere là dentro la chiesa pregando. Ma per quel che lui diceva che tocca fare la penitenza di stare due ore con i reci da rete radio.
0: E se non ascolta il programma, la pianta dalla messa.
1: No, la pianta allora che la pianta che
4: neanche dormire.
1: Che la pianta che ha detto che ha piantato la rete casa, non so che pianta là che ti hanno in drio. Viene un vento e la ribalta e poi casca insieme di una bestia o un paiolo, là, qualche cosa.
0: Ma per finire allora la storia che lui ha menzionato lì, non so se avete capito, che lui che le una cosa, detto, per cada un vuote come che lui cata quel che le è meglio cada un di mia per il mio e anche per il tuo, per quel giappone, che cada un con quel che lui cada un cata
4: meglio.
0: O come ha detto il frate che volta la missione là della nostra comuna. Nadio parlava con la storia lì, tocca partecipare alla società. E allora una donna che ha detto: prete, ma se neanche un vuole niente, e tu allora vota in quel che un pochettino manco di quella.
4: Bisogna qua, quel che vota che lo palpe ben a vedere, no? Sì, sì, sì. Ma,
0: e dopo fermiamo che di repente la giustizia elettorale me multa ancora.
4: Sì.
0: Che ancora fin di male è un pericolo, no? Se ti parla qualcosa,
4: è vero.
0: Dopo puoi parlare quel che ti vuole.
1: Ma ti sai che claro. Quer dizer que a banda ali escolhe o meio, mas se te vui que parle mal de uma pessoa, nem que se sipe de meio, de moralizar, mas se ele vai candidato que grata tudo de
0: verdade. Ganha a cua longa.
1: E ganha a cua de qua a Porto Alegre.
0: Então ele pode ser pintou como agora ele ganha a cua.
1: Che carta tutti i difetti.
0: Una per passare via
4: la brutta idea qua. Un omnibus di andare pieno di niente che non è più posto. D'interiore cada poco l'altro la due strada di aspettare avanti e avanti. Il corridore era pieno. Arrivano ora là che non mai era più posto. Però io un cristiano sentato. E io ti vai a una donna, ti vuoi sentare qua in cima, che tu non sei altro posto, no? A sentare in cima le gambe. Questa ragazza comincia a guardarla. E io mattino, ma che ti sei professore, che tu hai manine lì, senza cali neanche una. Sì, sì. E la io ti dico, che ti sei un meccanico. E tu, ma com'è che tu sei che mi sono ah che tu sono io sentire un macaco sotto che
3: se leva su
1: opa, opa.
3: L'amor di Dio
0: tu che ne un parché
3: che quella allora una donna è andata a confessarsi del prete, ha detto padre, dite amico, ho commesso un peccato, dite medo grande, vedete che ha detto giri, vito, sono andato là a guardarmi per specchio. Dite, ma mi gocca sta bella. Bella, meglio di cosa. È una persona sexy, dite che. Ha detto, dunque siete meglio di me. Il prete ha detto, ti dice che è peccato, si è detto, guarda quando che la persona si inganna, considera le mie peccato.
0: Come quella che è andata davanti a specchio, perché tanti che come mette via la roba che ne è un specchio da porta.
4: Sì, sì, sì.
0: No, davanti e viene sta fuori che ha detto l'uomo, vedi che mi tocca andare all'oculista. Dito perché? Dito sono di occatamme, guarda, che no, che ti sentite Dio vedete ben proprio. Te che vedi ben.
4: Sì, e gli altri Dio vedi che ben.
0: Dito sì. Guarda me da brutta che sto. Niente contro i gordi, per amor di Dio. Parlo dei mi, no?
4: Sì, te una scuola. Un professore chimico e allora che ti mandai a lui me che era la reazione dell'alcol e un alunno che le basura ha detto mi so professore ma lo esplico e tu reazione di un alcol che è la prima cosa che ti cara fa che tu li caghi una puttana e chiamare, scriar per causa da ischi lo gassa namorar so donne brutte e pensare che ti sei ricco e anche valente professor Logar Vardag, tu nota deve e tu te entende bem a quanto tigre.
0: Ele era químico, quase. Beck é químico?
4: Bioquímico. Especialista.
0: É. Que mistério. Mas tu sabe que. Antes se vedeva la nostra comuna, che la nostra comuna era mia fiacca da quella parte lì, né? E tu me l'eri, era un di posti che di più commerciali.
4: Vendeva
0: petrolio. E allora che era di quei che era un programma, ma della tua bodega diventava Machon. Valente, cattivo. Che ne era qui che era faccia serata e andiamo a bere due tè tre gatti e se moledo amor di Dio
4: tanto gli era ricco
0: e guardiamo parole di Dio
4: era vari sintoma, né?
0: Ma come quel che dà del tempo moderni, né? Nella tua bodega in mezzo ai suoi compagni che mandano un audio per donna e tu hai detto sono qua in mezzo ai miei amici che detto e con un po' mi va a casa che ti fa mangiare così così così che ti fa che se no mi arrivo a casa e bacio tutto e la comandante di volta che ti sì poi fate vedere davanti tu che ma quando arrivo a casa è il mio filone di lori che c'ha per bosta
4: che c'ha per il tuo.
0: Lui voleva far vedere che no.
4: Sì, voleva far graula
0: lo comandava.
4: Sì.
0: E quello che arriva a casa tardi la notte anche era andato a vedere la porta e ha detto che bellezza che arriva a casa alle 3 del mattino, no? E ha detto taci, mi detto ti taci perché la mia donna la è cattiva, mi detto meno che dopo assunti a altre donne.
4: Sì.
0: E ha detto e lei ha detto che sì, che l'ultimo che andava a casa era quel che era donna bella.
4: Quel che era donna bella.
0: Ma l'uomo che aveva assunto altre donne per Luca Tecla era un'altra, no?
4: Sì, sì, sì, sì.
0: Allora che ha dato un testimonio di fidelità, né, a ella, perché lui sì. Parla mia con altre, l'ha mandata a casa perché la sua donna era cattiva, no? E lui non gli ha assunto. E un'altra che lui.
4: Finia
0: no, era bella, un'altra sì, che la sua sì, era bella.
4: Bella, bella. Però
0: la accontentata.
4: Amminizzare la due, la storia
0: due botte lì che calma i nervi.
4: Calma sui nervi da dormire di gente.
5: Che bella gara ricevesti parlare da testa, no?
0: E quella che arriva a casa, Cincio, che ha detto alle 4:20, che ha detto, vendi che le è barato, che ha detto.
4: 4:20.
0: E quello che l'era di mettere sue braghe,
4: sì.
0: La madrugata, ha detto, devo arrivare adesso, che ha detto, no, no, che ha detto, sono solo venire a scala, truccarmi di roba e c'è il violon. Che ne artiste, no?
4: Sì.
5: Fa di tutto per
4: trucare. Guarda, chi se devo vedere qua, l'Almir Meromo, te lo conosci, Nelson? Sto con Nelson Almir. E Riccardo Previati, Bertone, ascolta anche lui. Grazie, Riccardo.
2: Insieme con suo padre, indicato.
4: Le lucro.
0: Almiri lo conosce qua per dividere il commercio, che loro è notte, ma se no nessuno lo conosce per nome.
4: E Patricia è Patricia, qua che l'ho scoperto che era Almiri, perché se no.
0: Ma la casa, ben dire, il nonno li ha pedita di tutti, né?
4: E l'estate il nonno che ha messo la seconda marca?
0: La maggioria, anche con gli altri netti, ma la maggioria tutti. E saluta anche un altro.
4: Sì, sì.
0: E che di volte era il nome che lui era mia buon dillo pulito.
4: Dillo, e allora.
0: Un altro. Come me, il nene.
4: E il nene,
0: Quell'altro era Chico, la Negreta, la Gringa, il Patricio, e quel pidonno lì, allora. Questo veniva dopo, né?
4: Sì.
0: Ma
4: sì.
0: Sennò anche quell'altro netti, tutti
4: pidonni. Tutto.
0: Mm-hmm. Una maniera simple.
4: Simple, esattamente.
0: Ma come Gigio. Gigio,
2: Beppi, ma era costume le famiglie italiane dire il nome giusto ai suoi figli. Sempre
5: tagliare
2: a metà o un altro
0: Odontea un po'
2: Odontea, chi che era Luis, Gigio
4: E tuo nonno che cadeva sou de apelido e jamais conheço o nome de Nishuni.
0: Que me sono?
4: O nono de dona que e a Bebe que ia estar lá em Xemen.
1: A Bebe Coa.
4: É. E agora renascer com o Toreto. E. E te que eu vou acatar que fora o nome Lu.
1: Ah,
4: não. Vou acatar. E Piero Vidi. E era gelo, né? Mas e sabia preparar. E um dia lá do Menegito Varda, e tu me parque, Bepi, por minha mente, que nome que te que catafora, el torreto ali. Aí tu se me fa que loro, lui, tu la casa por lente, manha pito. E lá é Mario.
1: Mario.
4: No que era meu um político com o nome de Mario.
1: Só se era Menegas, Menegas de mim tanto.
4: E tu é que o nome de gente que tu lá de Beppe é só Mario. Porque esta luga, e tu que já diga todos os nomes de Jaguar. E tu que me conheces tu nono lá.
1: Não, não,
4: não. E eu era medonha.
1: Não, não, não.
0: Giusto, andiamo avanti con due suonate. Allora il gruppo Suono della Terra canta la nostra terra, la nostra gente. Drioman, ora il gruppo 50 anni di immigrazione, immigrante, ciao ciao, gaito, allora. Una bella ciao. Sui turtoni, ma logo mandiamo questa qua del Sellasio, gaito, che la può mandare una musica per loro là. Giusto? La nostra terra e la nostra. Com'è che è la nostra gente e la nostra terra?

Tchô, Tozatei, stai attenti qua in tea radio Amizade FM 107.3. Nel programma Avanti Ancora Italian, che imparerà presto anche altri a parlare la lingua dei vostri nonni, il Talian.

0: Garender. Dopo ele arrendar a vinha, aí vinha dele, que ele ia viajar para estrangeiro. Quando que arrivar o tempo da colheita, o proprietário ia mandar seus empregados aí vinha dele para receber frutti da tá sua rua. Vinha dele, porém, eu ia chapar empregados dele parão. E para o primo aí ia dar uma sumanta, que l'altro lo ia copar, e o terzo dito io ho coperto de sassi. Alla fine sassate sto pion che aveva il paro che aveva mandato là. E il proprietario allora gli ha mandato ancora altri impiegati, di più gente ancora. Ma lui gli ha trattato la medesima forma che vivesse con i primi. E dopo allora il proprietario gli ha fatto pensare, gli ha mandato suo figlio, pensando così. A me fiore lui io rispetterà. Quando gli ha visto che arriva il fiore del paron, gli ha detto entrare lui. Questo è l'erdero. E te sai che fiamo, dice, sappiamo lo copiamo. E restiamo qua tutta posta da erranza di lui. Io ho chiappato il fiore, io ho buttato fuori da vigna, io ho copato. E quando che il paron dite allora gli ha fatto una pergunta Gesù, dite, e diceva una cosa, dite, dicelo che il paron quando che torna in Rio, gli dicelo che i vignateri, il sumo sacerdote, allora gli anziani, il povero rispondeva con certezza, il manda a coparli come della medesima maniera che lui gli ha copato gli altri e gli dava a vigna agli altri pacchettenti. Ma dopo che loro che gli intreghe, accogliete che gli intreghi i frutti. Gesù gli ha detto così, Valdi che aveva mai letto le scritture. Ha detto che il sasso che i costruttori lo ha rigettato, lo ha tratto via, è quel che si è tornato il sasso fondamentale, a base di quel che è stato fatto per il Signore. E' meraviglioso, e oggi è del Signore anche. Che il sasso che sta abbandonando sta tornando meglio, che sarebbe dire il sasso fondamentale della costruzione della chiesa. Per quello mi vi dico, il regno di Dio, la dita, sarà tirato e intregue ai mani di chi che produce i frutti. E mi è tutti che è il regno di Dio. Che Gesù tira il regno di Dio e dà quei che produce, non quei che dice che gli è paroni. E se mi fa niente, si dà l'Evangelio di cui Giacomo Armando.
1: L'Evangelio di cui si è messo lunghetto, no? Ma è interessante di vederlo. Il vignaletto, il vignale di Dio, era il mondo. Dio che ha creato il mondo, che ha dato il mondo con tutto il suo vegetale, come si dice, no? Alla persona per dominarlo, guiarlo il mondo. Ma si è un punto che Dio ha visto che le persone ha fatto la cosa, si è scambiata, non fa come lui voleva. Lui, il Dio ha mandato il profeta, che era le persone, per dirgli come si. Come che deve fare quel vignale là? Ma Dio ha mandato il profeta per insegnare al popolo, dire come che era tutto così che fea, non era pulito, che toccava cambiarsi. E loro no, loro catea che no, che era maniera di loro, e ga, il primo ga copà, né? Dio ha mandato un altro fiore. Per insegnare il popolo per non far così da quel mondo, perché il mondo non è di noi altri, è di tutti, né? L'unica idea è che loro comandano, fanno quello che loro voleva e pronto. Il secondo, loro ga chapà, anche quello che apprendesto, ga copà, e Dio ha fatto così, ha mandato tanti profeta e per dirgli che non era così, che veniva un che era meglio, il mondo era meglio, non era per fare così, para esse

0: rispettare un con l'altro, né? Non far male agli altri, e loro no. Finché Dio ha mandato suo figlio era Gesù Cristo, mandare il mio figlio là per insegnare questo popolo per apprendere a vivere. Che ha fatto quel suo figlio? Ha detto che adesso sì, se il dono della vigna, vogliamo copparlo e fichiamo con dono di tutto. Cosa che pensava che povo, né? Dio ha detto così, che non è pensare così, che è il figlio di Dio che ha gli ha copà, che pareva che era la persona peggio di tutti, era la migliore persona che ha visto, né? Meglio persona che ha visto insieme con loro, insegnare a loro, ma ancora ha fatto come che voleva, ha copà e ancora in dini in cui c'è persone che pensano così, che il mondo è mio e non ha mia di dare soddisfazione a nessuno, e peccato che non è così, né? Tocca rispettare le persone, tocca fare che guardare i piccoli, guardare le persone che bisogna di aiuto, e cinque città, né, Giacondo? Só para dizer duas te parolete, porque se vai far tutto evangelho, va due ore para explicar.
1: É, mas ela é
2: prédica longa, só
1: é uma prédica bem grandota, mas o più importante é que Jesus quer comparar a nossa vida, que o mundo está criado para o Padre Eterno, que ha criado o mundo, o planeta Terra, e a gente per
0: dominarlo.
1: E allora il vignatero là, quel paron sarebbe quel che ha fatto la creazione. Lui lo ha arrendato alla umanità, ma la comparazione era così, mais o meno, né? Allora di quel tempo se venissero i profeti e ha parlato, ha fatto lavoro, dire la gente a comportarsi, di come comportarsi per essere digni di darti il regno, di quel posto che lo ha creato. E così ha mandato tanti e non ga, né, io li ho mi ha ricevuto, né, ha copato un, ha copato con l'altro. E per fin. Cosa voleva dire? Che la gente non riconosceva che la cosa, che qui che l'era inviato, l'era inviato per qualcun, che l'era il paron, che sarebbe il Dio Padre. E come l'Evangelio di San Marco, allora, che l'è in cui, che era la lei di Moisè, che tutti qui che era consciente che era la descendenza, che era scritto la regola di quel tempo, che tutti che era una descendenza, un che rappresentava lui quando lui partiva. E allora Gesù l'era andato a parlare con i sacerdoti dell'epoca, là, allora lui ha detto che se un il se marita il muore lascia la donna e la mia bio la descendenza la mia bio figli. Allora te la lei antica di Moisè era per un altro fratello sposarsi per avere la descendenza. E allora i contea che un l'è morto e la mia stato figli ha stato la descendenza e non mi ha stato la descendenza. Ora con l'altro se la marita e anche che acontecesse la medesima cosa, e fin in 6, 7. E allora ha detto, ma come che la lei di Moisè ha detto che tocca salvare la descendenza? Allora Gesù ha detto che era sbagliato, che là te con l'altro mondo, che si mia. che la descendenza, tutti se compagni, né? Qui chi se fiori di Dio, se compagni, e è chiaro, la gente immagina una cosa e l'altra, anche al giorno in cui la gente la pensa differente, è che è difficile, perché è un mistero, che è una cosa, per noi altri dire sì, è un'altra dimensione, un altro posto, che per la gente della nostra intelligenza non arriva fin là, né? È così, perché se no, se fosse tutto scoperto, il mondo sarebbe differente. Ma le sta fatto così, detto che aspettare
0: finta fin... avete fede tanta, perché
1: chi che ha fede arriva, chi che ha mia fede
0: metà cammino lì casca so.
1: È così, perché le mie facile, né? Tutte le parabole che il contea come le spiega. Per una gente simple è mia facile capire.
0: No, ma la storia è facile di intenderla. E tante parabole, tante.
2: Fatica e vivila, ragazzi.
0: Fatica e vivila, questo capirà la parola. Fatica e vivila, perché tanta gente che vede che c'è la storia, come si dice, il cappello servesto della testa. Ma loro noi
1: ma perché la gente la ha il potere di discernire, il potere di sapere, e la coscienza della gente di questo posso, questo non posso. Ma la gente non segue.
0: No.
1: Qualcun che ha raziocinio, il sa quando il polmia fa qualche cosa che attrapaglia un altro, che è una cosa che pregiudica,
0: né? Ma che ne quei che lì che fa quando che attrapaglia quell'altro che hai che
1: ma è la sghisette la coscienza di tutta la gente.
0: Sì.
1: Allora per quel che allora che ne che fa una forza per disvirtuarla, per non farla.
2: Come quella volta che il prete era del pulpito, allora che tocca usare. Il prete che ne era tre baruffe da comune, il prete.
1: Già.
2: Ne era una maniera di indirizzare la gente, far fermarne. Cioè che ne era due chi era di becco un con quell'altro. Era il prete là che dea, dove che tre, perché un parla di quell'altro è una vergogna se cada un tendesse quel che il gai, non so che. Quell'altro che ha guardato, quell'altro la vita in punto al banco che ha fatto, va ben per te. Per lui no,
3: no, no, no,
2: sì. Tutto va sì? Ben per te.
0: Ma è così, Tavio. Viene tanti che pensa così. Io non guardo so cua. No, valde la cosa di altri.
2: Il prete la casera, la gente bisogna sempre, quando va a ascoltare il Vangelo, la riflessione, ti ciappate la partì.
3: Sì, e non per gli altri.
2: Vedi quel che ti va ben partì e dopo cada un ciappa su parte, claro. Pronto?
0: Sì.
2: Ma gli altri dicono, no, va ben per Nero, questo è per darti naso Giacondo. E con l'altro due la via sta buona, la mia è così.
3: Se serve, non serve per dirci di ascoltarlo.
2: No, prima per me, dopo per me vive con gli altri.
1: Ma è che la gente la trucca, ma tutti chi hanno la testa, mai o meno, e sa cosa che. E non procura neanche a dirlo, quel che è buono, quel che è mia.
2: Sì.
3: So che in è tanti, immaginatene. Come me, guarda sempre gli altri e non lui.
1: No, lui.
3: È il contrario. Prima abbiamo guardato te.
1: Prima, dopo gli altri.
3: Ma com'è che tu hai nesse corpo, come dire, il manolima, no?
1: Ma vedi mia che è la sua ombra, la sua ombria, che lui che pesta insieme.
2: C'è quello che ha detto, peccato da te, beato per me.
0: Ma la storia.
1: Ma allora mi cato con questa spiegazione. Il nostro amico là si è convertito, no? No, quel che gli ha fatto la penitenza di ascoltarmi.
2: Selasio,
1: ma Selasio, mi piccato se ti ascolti bene la nostra preghiera qua. Ah, si indrizza, sì.
2: Due.
4: Que le passa
1: per
4: vedere come che l'altro cammina e
1: che l'altro cammina e cavarsi una ungia di un sasso.
2: Che ne recati a dendino lì?
1: Come?
2: Sta mia parlando ancora chi recati là?
1: No.
2: Ora da che parte?
1: Siamo qua, il Pedro Zaghinè. Buona serata a tutti quanti. E a bandiera del Brasile e da Italia lì, né?
2: È un'altra quadriculata che le
1: è un'altra che non so mica che paese che le
2: no, ma quadriculata siete... è da Formula 1
1: da Formula 1 tu visto
0: chi che
2: si passa davanti arriva
0: davanti se poi
1: chiamo qua il Vicente De Pieri. Buonanotte a tutti quanti, un strucunaso anche a te Vicente. Salete Pasin è sempre ascolto lui e la sua uomo Chiamo Clauvir JP Osmarini.
2: Ma da Vaccaria.
1: Vaccaria?
2: Mm, parente del Clauvir.
1: Oia, so, buonasera a tutti. Buonasera anche a te, Clauvir.
5: Vicente Di Pieri è italiano o brasiliano?
2: Di Pieri.
5: Italiano.
2: Italiano, là dell'Italia. Ma lui, già che le lide. Il Paranasso nel palio deve mettere il film a me.
5: Ma per vedere la scritta all'italiano.
2: Pieri.
5: Pieri.
2: Pieri De Piero.
1: De Piero.
2: De Pierin.
5: De Pieri.
2: De Pieri. Viene Pieri. Il cognome della gente viene tutto del posto o della famiglia o di quel che fea. Tu così. A parlare d'Italia, il Saccarro mi ha mandato una notizia che la lingua veneta è stata riconosciuta come lingua europea.
1: Europea.
2: Ufficializzata.
1: Di tutta l'Europa.
2: E serve per la regione là.
1: Sì, sì.
2: Riconosciuta
1: sì.
2: In tutta l'Europa come un'altra lingua ufficiale, come ufficiale. Si dice. È importante, né? Perché ne tante lingue e dialetti e non so che, non sì. So che, ma allora
5: è stata riconosciuta come lingua. Ma la penisola italica, micato che chi era... una decina di sì, lingue
2: napoletano so questa è come si dice ufficialmente riconosciuta
1: non solo dentro d'Italia ma tutta sì. Europa
5: e come te a Alemania te a Francia la posteselga via sul dialetto sulla lingua
1: come i suoi sintomi
2: come qua te Brasile
5: è come qua
2: il Veneto brasiliano conosciuto come italiano dentro il Brasile
1: ma propria lingua portoghese qua dentro il Brasile cada stato a causa
5: come ho detto diverse volte il giorno d'incolle è più difficile perché il contatto la imprensa la TV il radio
1: ma i comunicatori ma se te vè là
5: là tipo stesei
1: è tutto differente
2: Mico visto
5: la cultura il giorno del
1: la va mutando
5: te a scuola te la università e vai cambiando né
2: sì. Andiamo alla musica torniamo con Frottole
1: sì
2: andiamo avanti qua con Sonate adesso il gruppo Sono della Terra canta Namoro nel buio

Caro Nelson, compagni del programma, ascoltatori della Radio Amizade, il primo giorno del mese ottobre 2026 se commemora i 198 anni della nascita di Anna Maria Paoletti Rec a Pedevana, Nord Italia, ante il 1828. È una donna da quale la storia della immigrazione italiana qua nel Brasile si collega con la esistenza del paese chiamato Vila de Anna Rec, antelancoi municipio de Caxias do Sul. Vedova l'ha attraversato l'oceano con 4 fioletti e 3 fiolette e nell'aprile del 1877 la è arrivata al solote de terra ante a 8ª legua, regione della colonia de Fundos de Nova Palmira, ancoi Caxias do Sul. Ante il comune de Murle, regione de Feltre, ai 20 novembre 1847, la si gamaridà con lo Svaldo Rec. Tra il 1848 e 1865, zena sesti fioi e al 24 dezembre 1875, con 45 anni di età, la resta vedova con la morte del suo marito. Là, senza futuro, la decise emigrare al Brasile nel dicembre 1876 e nell'aprile del 1877 arriva e compra il lotes 102 e 104 del Travessão Leopoldina. Suito la scomincia a far su la casa che par tempo ga serviu de casa commerciale, ristorante e albergo per i troperi. Col passar del tempo, questo posto, col nome Anna Rec, il ga passa a essere una riferenza geografica d'accordo coi registri dei preti della Congregazione Camaldolenses. Anna Rec la è morta ai 16 maggio 1916 con 87 anni. La è stata una donna de valore. Par 30 anni la galaurà anche come levatrice, la gadonà terre per costruire la prima cappella, cimitero e scuola. La riceveva con ospitalità tutti quanti che rivea. Si anche con le man calose la galaurà tanto, la gavivesto con fede in Dio e il suo desiderio l'era de dassar il spirito cristiano ante a terra andoe ne a vivere i suoi discendenti. La donna di nome Anna Rec non la è una figura folclorica, la è memoria del lavoro, fede, solidarietà e coraggio femminile. Una donna che ga savesto guernar la famiglia, benefattrice, levatrice e mamma di una intera comunità. La sua eredità non si perde nel passare del tempo. Il suo nome perdura. La sua storia continua. La ne chiama a contribuire con la responsabilità di preservare quello che la ga semenà. E con l'onore che si merita, la donna ancora è considerata la patrona dei alberghi de Caxias do Sul. Allora, per tutti quanti che valuta la nostra storia migratoria e il nostro parlare veneto-brasiliano, auguro una buona giornata.

0: dopo questa bella storia che Gigio Radaeli ha contato, grazie per il suo lavoro come sempre per la partecipazione qua del programma, la storia della Anarec. Chi sente parlare della Anarec in un municipio?
1: È una città un po'.
0: Una città, la storia della cioè, vieni qua e la sola qui tosa te, le
1: sì,
0: fiole. Scominciare la vita qua, tu una donna e la sola fa che racconta.
1: Coraggio.
0: Mamma di Dio. Quello che Armando diceva prima, fede, no? La persona che ha fede la infrenta la realtà,
1: sì,
0: e la sa che di mano va essere un pochettino meglio perché sì, che la vuoi da fare, no?
2: Sol che te che la epoca,
0: mamma mia,
2: è llegato qua.
0: Sì.
2: Non era mia con voglia o non voglia, perché là c'era più posto.
0: Prima e dopo di essere qua, Giacomo.
2: Ah sì, qua sì.
0: Ma che conta, in mezzo al matto lì, dopo di scominciare il bosco, in mezzo al bosco lì, scominciare farsi su a casa per scominciare.
2: Col soprannome Rec, Ginettanti.
0: Va bene, ma ti pare che le frotte lì che mi parla qua di nostri compagni, il posto 35 del Milton Dallagnol, strucconasso lui, tutti quanti la famiglia lì del posto 35, il telefono 996328742. Il Banco Sicredi, il Banco di Colonia Cittadini, a tutti quanti chi ha cuore di un banco fare un sicuro, un finanziamento per le rosse, un investimento, far sicuro delle macchine da proprietà della casa, andate al Sicredi o leghete il 3355 9204. E la GIG presente, sto con tutti quanti là della GIG, la Genia 5 e compagnia, e Valti adesso in questo mese qua che è il mese dei bambini, è festa da Madonna, allora volevo comprare un regaletto, robette, scarpette, sinelle, tutto quello che occorre per la vostra famiglia, mette la GIG presente del 981030333. Anche al Battistello come la serie Ice compra la tossoggia, il formento, il miglio e così davanti, tutta la tossafra, quel che tu produci, e anche te vendi i prodotti conforme che te ti occorre, là, combini che ti prestiti, negozi e batte fiscia che ti colloca. Assistenza tecnica del 999 50 10 20 col Douglas Moliterno, Casca, Davica Navarro, Andrea da Roscia e Protasio Alves. La farmacia mais economica, adesso la farmacia Popolare, qua Davica Navarro, farmacia da Svinina, ben davanti il posto di salute, adesso del nuovo stabilimento, ma l'idea banda del dove che l'era prima. Vi impostare il suo capriccio con promozione buone e anche sempre che nei lanciamenti e compagnia via la live del Facebook della farmacia, che nel promozione e lanciamenti, allora stai attenti che potete comprarti la ora buona. E nel planton 24 ore che è il 984485579, anche con la farmacia popolare. E il mercato famiglia qua a Canabaro, attenti tutti quanti che vogliono comprare con prezzi buoni, che ne è sempre promozione lì per dentro della porta, che nel cartonetto là che dice promozione della settimana o del mese. Tutti quanti vogliono fare compri per la vostra famiglia, per la vostra cucina, come che si dice, i mestieri che occorre a casa vostra là, e anche a quelli che vuol fare una riserva per cucinare a carne, lo è sempre aperti anche a domenica di mattina e feriati del 981037020. Faria ora per contare qualche donna o
1: che mi niente detto così. Ma guarda qua, prima che mo dire, cadi qua. Gemma Giovellino Rabotti, buonanotte a tutti e una buona elezione a tutti, un strucconasso a tutti.
0: Grazie,
1: grazie Giovellino, una buona elezione anche per te. E Gemma Ronaldo e Lisandra Borges, là di Sant'Isidoro, guarda, la guarda là di arriva da San Ca.
0: Mi faccio che sei là di dove?
1: Un strucconasso, Ronaldo, lei ascolta. Ma allora incontrerò un casal, cioè l'uomo di loro per l'altro che cominciare a star male.
2: Porcaria.
1: Male, male. E ha chiamato donna. E tu vada, e avevo paura che stavolta vo morire. E mi per morire in pace, e tu mi tocca contate, che tu si gridi, che cosa.
2: Porcaria.
1: Andiamo sempre drio a tua sorella, a mia vicina là, e anni che passerai insieme. Σου φέμεινε, νο, νο, γίτω, εγώ σα βέστη γι. Ή το μαντέσου στα κάλμα, γίτω, νο, αλβελέντε φαμίε φέιτο, γίτω.
0: Ελούρα, καπελάρι.
1: Δεν τσαπάω, καλούρα.
0: Να μπεν καμινάγα, γίτω, καλούρα.
3: Γιατί ήμουν ακόμα, αλλά μάμα ζέρα πεοκουπάκο στο φιόλα. Και βολεία μαριντάρσε. Sì. Tempo in Dio era così, ma sai come in cui che si catta un giorno, si becca insieme.
1: Che l'altro dice beh che si parla.
3: È così. Il tempo là tocca prepararsi, fare un corso. Già quando è corso di nuovo,
2: no?
3: Il
2: corso di nuovo.
3: Tutto un preparazione.
2: Metti per sempre.
3: Claro. E allora questo. Piola voleva maritarsi, la mamma ha detto, ma guarda, ma ti piace del cretoso lì? Sì, mi piace, ma... E lui anche, il mi dice, il mi chiama di gattina, bombina. Ha detto mamma, ma te attenti perché i bisetti adesso sono piccoli, ma dopo i vien grandi comincia a chiamare di anta, elefante,
1: tutto un po'
3: di baleia, adesso è pombina, bisetti piccoli, dopo
1: cresce.
0: E anche male per gli uomini, anche come stelle.
1: Sì, sì, sì. Guarda, abbiamo qua Alberto Dal Chiavo.
2: Dal Schiavon.
1: Buona notte, ottimo, io le sono, un abbraccio. Struconasso anche a partire Alberto. Poi c'è, mese tutte storie, ma allora che incontrerò un altro Don Casal che andava a Gerusalemme.
2: Opa!
1: Mi chiamano di una sogra in Lomola. E andava a visitare là, la Terra Santa, di qua di là. Da che a poco c'ho la sogra che dà un piripapo alla mia morta. E femo cosa adesso? Va a vedere per il traslado là, 10.000 dollari pa,
2: pum, pa plan- ma è sbaritare.
1: So femmina che era fiola da morte là, gitto, ma guarda, gitto, ma non ti noghiamo mia, chi soldi lì, gitto, a giappè, ma interremo qua, gitto, femmo che? E l'uomo gitto, negativo, gitto. Guarda, se 2000 e pochi anni che ha interato un cristiano qua e che ha durato 3 dita, poi le sta 3 dita, poi che ha resuscitato. E io ho meno la casa.
0: Che paura che voglia. Sì. Ma che diventa ancora.
1: Sì.
3: Mi voglio parlare di Borosi. Se lui viveva, mi si era innamorato e si è presentato a grandi. E questa innamorata cosa c'è sempre tra già dei gauscio. Un cavallo
1: bombacce
3: un cavallo che era di amore dice che disse là e tutto mio Dio ma là c'è un tipo che voleva bene che era una persona bene poi gli si innamorava un tempo là per il casamento e tutto e il divano del casamento arriva là a casa infatti proprio lui là smonta su del cavallo e si scorda il cavallo. Era parlato di te. Di rento? No.
1: Ma di? In cima al cavallo?
3: No, a piedi.
1: A piedi.
3: E di te. Ma via rento? No. Va là a sommare da Tosa. Ma via rento, sei trovato a far che? No. Mi vendi. Ma che è tu che è niente? Ma allora via rento? No. Va il vecchio, va là. Ma vieni rento, passa rento, andiamo, parliamo. No, ma che tu che? Niente no. Che? Santo Dio, dico. Allora va rento. Va. No, ho detto, ma voglio dire che sto niente. E che quel che con quale tu ti presta.
0: Era un pensiero.
2: Era un pensiero.
0: Ma va la cana storietta. Veniesta dal Veneto. Una donna che la raccolta là. Ella che la dice. Dedicata a chi non la dà. Me attiro finché posso. Non la molo, non ho molo questo osso. tutti che me la domanda, me la resta in tela mudanda, me la resta in tela mudanda. Ora vecchia, fredda e slassa, ma la voglia non la passa. E pensar, la fila che genera de darla via quasi ogni sera, ades che nessuno la volpi, ho capito che la mona son stata mia. Se guarda bene tardi, no?
1: Sì, sì.
0: Prima
1: sì.
0: Tu ti volevi, adesso... La mona sono stata mia, capito?
3: Sai quanto sono bene, una volta a scuola, la professore che ti manda. Dite, ascolta, dita, di quanto viene grande, dita, tipo di femmina volerei tutti. Come a luna.
1: Ah, madonna.
3: Ma dita, parabella, dita, come a luna, dita. Ma par via di che? Che stai di notte, dice mia amica, mattina che si è di su.
1: Che si è toga.
0: Le volte le mie facce, no?
1: Sì, sì.
0: Armando, che ne ho che là?
4: Aveva un caipirotta là che tirava sul mulo dalla strada. Pian pianetto andava per strada con un mulo tirando così.
1: Tirando il mulo, lui il piede davanti.
4: No, lui il piede davanti e il tira. Ga passa un carro balluscioso, tutto infeitato su. Il motorista gozador, no? Il dice, quanto cavai gnato il tuo carro, il teu caro lì. Il mio, caipira che passa a testa, lui dice, il mio qua ha 200 cavalli.
1: Ah, madonna.
4: E garanca con tutta velocità e via. E vai. È arrivato un posto al casca dentro un rio. Da lì un pochettino viene il caipira là col suo mulo. Il tirea di vagarito, ele vede il suo motorista là che dentro del rio là, gli dice, dando ago pra cavalgata.
1: Vai lì, dice perché?
0: Vuoi dire che non è una musica te che conta la storia lì?
1: Che sei una musica.
4: Io signore.
0: Abbiamo parlato della musetta, allora che nella qua la musica, il zippetto e la musetta.
1: Sì.
0: Storia del zippe, quali è mai o meno compagno allora? Il zippe con la musa.

0: Una bella, ma triste storia. Testo Ademar Lisot, narración e revisión Jaciano Ecker. Publica nel sito Brasil Italiano. Una bella, ma anche triste storia è quella della signora Matilde e Berto, suo nipotin, che là apparia nei 60 e era di stare in un piccolo paesello con un no de più di 200 anime. Postà in una zona di monti e valli, dove, della mattina alla sera, in autunno e inverno, il se querzea di nebbia, in la primavera, del profumo dei fiori e in l'istà del odore del fen penataglià. Quando Berto aveva 6 anni di età, il suo papà se gà tolto via di casa, e la sua mamma, senza soldi e con peso in gli occhi, che non la era mia buona di portare, anche ella la sega tolta via di là. Così, un giorno dri l'altro, le sta la sua nonna, che con tutto l'amore del mondo la gà creà. Alle 5 dopo il mesdì, quando il ritornò della scuola, come se tutto il mondo il giresse intorno di quel momento, insieme della sua gattina, la sentia in una vecchia carega in frente alla sua casa per aspettarlo. Quando le rivia, dopo di un basetto, la che contea tutto che la aveva fatto. Pan, qualche dolce ornacco, zucchero brillante, anche quello che la aveva seminato l'orto. Ai 18 anni, l'enda via soldar, e ella con gli occhi pieni di malinconia, la accompagnava alla stazione rodoviaria, per il momento della partenza, con la stessa dolcezza di sempre dirgli: «Caro Berto, ti raccomando di ogni settimana scrivere una letterina e soprattutto ricordati che la vita porta lacrime, sorrisi e ricordi. Lacrime si può sugar, sorrisi sparir, però i bei ricordi, questi i dura per tutta la vita». Dopo di quell'anno allontanà, quando il gà ritornò a casa, il gà portò insieme il desiderio di andare via alla città grande in cerca di una nuova vita, in cerca dei suoi genitori. Così, quando un'altra volta il gà partì, la sua nonna, con l'anima in purgatorio, con gli occhi bagnati, l'ha detto: «Caro Berto, non sta mai a smentegare la preziosità che ti sei per me, e tanto che ti voglio bene. In te la sua nuova vita ti raccomando pazienza e serenità, e di non assar mai il tempo essere il tuo paron. Pena che ti puoi venire a visitarmi, mi e la mimeta siamo qua a te aspettare». Però Lulz era giovane e pensava che il tempo era infinito e che la sua nonna e sua gattina, come i monti e i valli intorno del paesel, gavaria di star per sempre per lì. In la sua nuova vita, di studio e lavoro i giorni che durano in doppio, settimane le diventano mesi, mesi in semestre che dopo diventano anni. E la speranza di trovare i genitori la sparita in la nebbia del tempo. A ogni volta che la sua nonna la chiamava per il telefono per domandargli notizie e perché non veniva a trovarla, egli gli diceva che non aveva mia tempo. Ma ella, al final della telefonata, con la stessa dolcezza di sempre la diceva: «Va bene, amore mio, siamo sempre qua a aspettarti». Così gà passà de più di anno, fin che un giorno dopo de tante parole mai dite, de piccoli gesti di amor mai raccontati, Berto gà ricevisto la notizia che gà rovinà il suo cuore. La sua nonna era morta e la comunità aspettava il suo arrivo. Allora, col cuore spaccà in mille tocchi, il gà assà tutti i suoi lavori per andare al vecchio paesello per il sepolimento. Quando il gà ritornò alla sua casa, il se gà menà insieme la gatta e il piccaro ricordo della sua nonna. E dopo di 2 o 3 giorni, il gà ricevesto del postino una lettera così scritta: «Caro Berto, se ti sedri l'esere sta lettera, forse vuol dire che non guabuo più tempo per dirti in persona il tanto che ti voglio bene. Vuoi dire che alle volte con una lacrima o una schiantina di malinconia, ma sempre con la stessa allegria della prima volta che ti sei ritornata alla scuola, non passo mia un giorno senza pensare a te. Vuoi dire che ti raccomando di tendere la megatina. Vuoi dire che adesso per visitarmi ti tocca andare su al Camposanto, per sora della collina, dove riposo tra mezzo i fiori più bei e più profumati. Con tutto il mio amor, nonna, B. Alberto con la lettera stretta al petto. Il segacentista è l'uomo più solitario del mondo. E come se il ciel che lo querzea il era massa piccolo per tenere il suo dolor, il pianse come non piazea a Ani.
1: Par il paron, par la parona, par i tosatei, par tutti quanti, avanti ancora Talian, su Radio Misade 107.3 FM.

0: Ecco, le nove, detto Claudio.
1: Che Dio, le nove?
0: Sono la campanin.
2: Dio.
1: Ma fa contare un'altra?
2: Impariamo fuori un'altra pa finirla fuori ancora. C'è un portoghese che è andato a Cina.
0: Portuga?
2: È un portoghese. E sai che i cinesi sono molto creativi, là fabbrica cose di altro mondo quasi. E ha comprato un par di Ray-Ban. Ray-Ban, che ti mettivi su, vedevi una persona, ti vedevi nuda, ti appareceva roba.
0: Tipo un raio X.
2: Tipo un raio X.